hammadi long o yodo ko mawnam ko esam ko kenam biete ko sowa amadou mayram tiya ko sinju dam joro so nasi sundu kadi hano wada hen presenté da wonno bondani sono bondani hore mako

bu tuuti la baba ma na len damay joy waye legui nu ma len damay xeb lay bari dañay bare bare lay bare bare.